Inna allaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna allaha kana bima ta'maluna khabira.